fosse ciò che ha nel nascoso, non la dignerebbe di guardare. Se sapesse come peccatrice, avendo ogni vizio in serradice, poi recede della meretrice.